numero de nebre i viene derivato qui al regì e ero in damun de Sarajevo con il tutto per l'avion che c'è te tralala tralala tralala tutto tutto la derivato per fare già ci giocavo le scarpe con la vaniglia, con la burra alla bolotta alla burra ci metto a 3 soldi tralala tralala tralala tralala oh più tempo. Ecco fagiolo l'ono, c'è il centro del contusi, stavo il centro del... Ecco fagiolo l'ono, tralala, tralala, tralala, tralala, c'è il centro del contusi. Oh, più tempo.

vita. Non stiamo a terra tu e le tasche, mi accorgi la fidelità. Carnello e pure un bel dove, pure il cavo, cavo, cavo, una parete.